0: siete all'ascolto di Dezz'amore,
1: un programma italiano made in Byron. It's time again for a trip to Italy.
0: Travel with the Italians every Wednesday from midday to 1 o'clock. So listen to Dezz'amore, the Italian program of Bay FM.
1: Beh, allora ci vediamo mercoledì.
2: Ma come ci vediamo?
1: Ah già, è vero, ci sentiamo mercoledì.
0: Dezz'amore, Wednesday, 12 o'clock on Bay FM.
3: E buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Dezz'amore. I am Mario, I am not Melissa. Melissa is in Italia enjoying some very lovely sun, summer holidays. And I will be looking after her show for the next 3 weeks. For those of you who do not know me, I have a show on Thursday afternoons called From the Long Player, and I play records, only vinyl. So for That's Amore, I also only have vinyl, and we have a few special albums I'm playing tonight. One is a feature album, one of my favorite albums from 1993. Buonasera a tutti, stasera ci sono io, Mario. Melissa sta in vacanze in Italia. Beata lei, fa caldo, si diverte, sta al mare. E per le prossime 3 settimane ci sarò io in studio a suonare la musica italiana. E se non mi conoscete, io ho il programma il giovedì pomeriggio From the Long Player, dove suono musica soltanto sul vinile. E pure stasera farò lo stesso. Allora, cominciamo con un disco che per me è fondamentale. Proviene dal 1993. All'epoca l'Italia era molto turbato, i Mani Puliti, i scandali, la mafia, Falcone, Borsellino, tanti problemi, tante cose. E un gruppo da Firenze, i Litfiba, hanno messo un disco che si chiama Terremoto, che ha molto soggetti su quello. Allora, stasera ascoltiamo questo disco in completo, dal primo brano all'ultimo. So tonight's feature album is from 1993, from a band from Florence called Litfiba. The album's called Terremoto, which translates to earthquake, and Italy was in a very sort of complicated period in that period. You had the Mani Puliti scandal in parliament, where a lot of politicians got busted accepting bribes and all sorts of stuff. You had the mafia murdering judges like Falcone and Borsellino. So this album touches on a lot of those themes. We're going to get straight into it. This is Litfiba.

0: Madonna. Fiorentina.
1: You're on Nuts Amore, Bay FM 99.9, and we've just heard Side A of Litfiber's 1993 album Terremoto. Siete sull'ascolto di Nuts Amore su Bay FM. Abbiamo ascoltato lato A di Litfiber, disco Terremoto, con le canzoni. The songs that we heard were Dimmi il nome, Mal di Fata Morgana, Soldi e Firenze Sogna. Siamo a metà strada del disco, adesso faccio il cambio disco e andiamo ad ascoltare lato B.
2: Bay FM 99.9, the most easterly station in the nation.

0: You're on BFM. This is That's Amore, the Italian program, Wednesday nights. And we just heard the full album of by Litfiba, their 1993 album, Terra Moto, which was pretty epic, one of my formative albums. Abbiamo ascoltato il disco dei Litfiba dal 1993, Terra Moto. Lato B aveva le canzoni Dinosauro, Prima Guardia, Il Mistero di Giulia e Sotto il Vulcano. Allora, abbiamo un quarto d'ora ancora da... C'è un altro disco.
1: Electric, eccentric, eclectic, inventive. Bay FM 99.9.
0: Ok, adesso da Firenze andiamo verso Milano, un gruppo che si chiama Calibro 35, gruppo funk abbastanza famoso, che hanno avuto canzoni anche sampled da Dr. Dre, Damon Albarn. So we're going to listen to a 2012 release by a Milanese band called Calibro 35. They're a funk band... basically crime funk, so they love their 70s movies and do a lot of soundtracking to movies, and they've been sampled by people like Dr. Dre and Damon Albarn. So we're going to take their album Dalla Bovisa a Brooklyn. This is Calibro 35 su BFM.